troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei sta zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! A capo!

eccoci di nuovo in trasmissione, come ho detto, trasmissione del 26 settembre, poi in replica il 3 ottobre con il filo rosso, l'insensatezza e l'inutilità della guerra, di tutte le guerre, il prezzo della libertà. Benvenuti, sendo von 26 settembre, un dal Viderolo Mantrite ottobre, mit dem roten Faden der Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit des Krieges und der Preis der Freiheit. So, adesso vi do un paio di segnalazioni. Una è una mostra Rembrandt 1632 a Gotha, nel museo, quindi di Gotha, poi lo scriverò comunque nel mio podcast. In particolare si tratta di Rembrandt nel 1632, perché in questo anno praticamente si è fissata, tra virgolette, si è fissato il marchio Rembrandt, nel senso che appunto l'ha reso veramente un marchio famoso nell'ambito della pittura. Qui vedrete quadri di diversi, non solo suoi, ma anche di alcuni suoi allievi e estri.

Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei sta solletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto!